0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010, arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud. Emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento tra gli altri Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

0: medica scioggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Scende la notte veloce come una ghigliottina.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto. Punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco con la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010, arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud. Emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento, tra gli altri, Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

0: crescerà.
1: Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
2: Radio Norba,
3: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bad.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La Premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la Presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010, arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud. Emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento tra gli altri Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

0: Siete.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco con la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
4: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
3: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010, arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud. Emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento, tra gli altri, Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio

0: passi all'IA.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La Premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la Presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud. Emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento tra gli altri Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010, arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud, emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento tra gli altri Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. In Bahrain sono risuonate le sirene antiaeree per la seconda notte consecutiva. Rumori di esplosioni anche nel sud dell'Iran, in località nei pressi dello stretto di Hormuz. Trump dice: questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente. Il presidente americano sembrerebbe cercare di ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, dice ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara, e promette che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. È salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. I feriti sono 16.740, 6.462 le persone estratte vive dalle macerie. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Due ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma, che lo accusano di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. L'imprenditore Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla dell'attentato. Il mese scorso è stato il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. Questo quanto si evince dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus Climate Change Service. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Domani sfiderà Djokovic. Coboli crolla ai quarti, sconfitto in 3-7 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostiuk. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla procura sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore della FIGC ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Oggi, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamolo.
4: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
3: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer, Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola. Il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al Sud Italia, con Puglia e Basilicata in prima linea, emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Oggi in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi. Sì, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizio sempre con un ei. Come

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Se non lascio futuro, sono passato per niente.

0: me. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Ci sono morti e feriti. Distrutti due ponti ferroviari. Teheran colpisce le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain. Il capo negoziatore per l'Iran dice: lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani. Nella notte nuovi attacchi dell'esercito ucraino contro le infrastrutture petrolifere russe, colpiti i depositi in diverse regioni. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica, lo si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara. È salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. I feriti sono 16.740. La presidente ad interim Rodriguez ha chiesto a Re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Vasto incendio in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa a Milano. Le fiamme sarebbero partite ieri sera da un container. L'amministrazione consiglia di tenere le finestre chiuse e di non far giocare o sostare i bambini all'aperto nelle vicinanze. Aperta un'inchiesta. Un bimbo di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia guidata dalla nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori, cui era sfuggito il piccolo. Inutili soccorsi. Ai mondiali di calcio, al via oggi quarti di finale, si inizia con Francia-Marocco alle 22. Tennis, Sinner, unico italiano alle semifinali di Wimbledon. Domani sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3-7 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'ucraina Kostyuk. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Oggi nell'indifferenza generale si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli e del direttore generale Marino. Le sigle metalmeccaniche di CGIL e CISL e UIL hanno chiesto al governo un incontro urgente sulla vertenza ex Ilva di Taranto. Se non ci sarà entro il 15 luglio, aggiungono i confederali, si autoconvocheranno dinanzi a Palazzo Chigi. I sindacati considerano inaccettabile l'atteggiamento dell'esecutivo che aveva garantito la ripresa delle trattative entro la fine di marzo. Goletta Verde promuove la Puglia sulla qualità delle acque marine. Su 29 prelievi effettuati, solo in un caso i campioni sono risultati fortemente inquinati. Provengono dal litorale di Ponente di Barletta. In un altro caso, invece, a ridosso del canale Posticeddu ad Apani, nel Brindisino, le acque sono risultate inquinate. Oggi in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento

0: quintetto si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba. Tolti i filtri sotto gli occhiali, fa

destino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

0: altro che l'uso.
1: Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bad.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Radio Norba.
1: Radio Norba, battiti. Battiti live playlist.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Circolazione ferroviaria in tilt in Calabria. Treni sospesi sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola a causa di danni in diversi punti all'infrastruttura provocati da ignoti. Bus sostitutivi e verifiche in corso dei tecnici di RFI al lavoro per ripristinare la piena funzionalità. Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Ci sono morti e feriti. Distrutti due ponti ferroviari. Teheran colpisce le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain. Il capo negoziatore per l'Iran dice: lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani. Nella notte nuovi attacchi dell'esercito ucraino contro le infrastrutture petrolifere russe, colpiti depositi in diverse regioni. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica, si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO chiusosi ieri ad Ankara. Sono oltre 3.800 i morti accertati sinora per il doppio terremoto che ha devastato il Venezuela il 24 giugno, i feriti 16.740 e l'ultimo aggiornamento. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per gli interventi di ricostruzione. Il mese scorso è stato il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo riporta il nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Tennis, Sinner unico italiano alle semifinali di Wimbledon, domani sfiderà Djokovic. Coboli ieri è crollato ai quarti, sconfitto in 3-7 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Ai mondiali di calcio, al via oggi quarti di finale, si inizia con Francia, Marocco, fischio d'inizio alle 22. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Oggi nell'indifferenza generale si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli e del direttore generale Marino. Le sigle metalmeccaniche di CGIL e CISL e UIL hanno chiesto al governo un incontro urgente sulla vertenza ex Ilva di Taranto. Se non ci sarà entro il 15 luglio, aggiungono i confederali, si autoconvocheranno dinanzi a Palazzo Chigi. I sindacati considerano inaccettabile l'atteggiamento dell'esecutivo che aveva garantito la ripresa delle trattative entro la fine di marzo. Goletta Verde promuove la Puglia sulla qualità delle acque marine. Su 29 prelievi effettuati, solo in un caso i campioni sono risultati fortemente inquinati. Provengono dal litorale di Ponente di Barletta. In un altro caso, invece, a ridosso del canale Posticeddu ad Apani, nel Brindisino, le acque sono risultate inquinate. Oggi in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Roma lo sa, che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, già visto uscire ribaltati, stralunati dal sole.

0: adesso, qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma a te la moda non piace. So che sei da fuori regola, ma tra le mani dimmi cosa ti rimane. Senza più le nostre notti da telegiornale, sento uno stadio nello stomaco. E non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Circolazione ferroviaria in tilt in Calabria. Treni sospesi sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola a causa di danni in diversi punti all'infrastruttura provocati da ignoti. Bus sostitutivi e verifiche in corso dei tecnici di RFI al lavoro per ripristinare la piena funzionalità. Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Ci sono morti e feriti. Distrutti due ponti ferroviari. Teheran colpisce le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain. E il capo negoziatore per l'Iran dice: lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani. Nella notte nuovi attacchi dell'esercito ucraino contro le infrastrutture petrolifere russe, colpiti depositi in diverse regioni. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica, si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO chiusosi ieri ad Ankara. Sono oltre 3.800 i morti accertati sinora per il doppio terremoto che ha devastato il Venezuela il 24 giugno, i feriti 16.740 e l'ultimo aggiornamento. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per gli interventi di ricostruzione. Il mese scorso è stato il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo riporta il nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Tennis, Sinner unico italiano alle semifinali di Wimbledon. Domani sfiderà Djokovic. Coboli ieri è crollato ai quarti, sconfitto in 3-7 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Ai mondiali di calcio, al via oggi quarti di finale, si inizia con Francia, Marocco. Fischio d'inizio alle 22. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba di Sagi. Questa mattina sulla rete ferroviaria tra Calabria, Basilicata e Puglia, la circolazione dei treni è rimasta interrotta per alcune ore a causa del taglio di alcuni cavi da parte di ignoti. Le linee interessate sono Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola. Il traffico ferroviario è in graduale ripresa, ma potrebbero ancora verificarsi dei ritardi. Trenitalia ha messo a disposizione autobus sostitutivi. Non si fermano gli assalti ai bancomati in Puglia. Due sportelli sono stati fatti esplodere nella notte in provincia di Brindisi, a Carovigno e a Torre Canne. In entrambi i casi è stata utilizzata la tecnica della marmotta. Ingenti i danni. A Carovigno il colpo sarebbe fallito, verifica in corso invece a Torre Canne. Indagano i carabinieri, secondo cui gli assalti sarebbero stati compiuti dalla stessa banda. Ieri mattina nel cimitero di Bari l'ultimo saluto a Marius, il clochard 41enne morto per strada qualche giorno fa. Presenti il comune, i volontari dell'associazione Incontra e qualche conoscente. L'amministrazione ha deciso di occuparsi dei funerali perché nessun parente ne ha reclamato la salma. Sentiamo Michelangelo Cavone, assessore al welfare del comune di Bari.
4: Stiamo accompagnando Marius per il suo ultimo viaggio. Vogliamo dimostrare che Bari può essere famiglia per tutti, anche per gli invisibili. Dobbiamo fare di più, non siamo riusciti a salvarlo, ma ci sono tantissime altre persone sulle quali abbiamo la responsabilità di intervenire.
3: Oggi in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con Team Battiti Live, la conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

ricominciamo tutto.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Scriviamo queste pagine. Vorrei avere qualcosa di più di te.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Tensione tra Stati Uniti e Iran, seconda notte di raid incrociati. Teheran denuncia almeno 14 morti e 78 feriti in due giorni. Il traffico marittimo attraverso Hormuz si è quasi completamente fermato. L'avvertimento dei Pasdaran, lo stretto, si apre con gli accordi iraniani. A Milano è considerato domato il maxi incendio divampato ieri al deposito BRT. Il 95% del fuoco è stato spento, hanno confermato i pompieri, ma è ancora impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche. Il comune ha diramato linee guida urgenti per chi si trova nel raggio di 2 chilometri. Tragedia a Casal Bordino, nel Chietino, dove stamattina si è verificata un'esplosione alla fabbrica dell'ex esplodenti Sabino. La deflagrazione ha causato almeno una vittima, mentre un'altra persona è rimasta ferita. Il sito è dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari. In ripresa la circolazione ferroviaria in Calabria dopo i disagi di stamattina dovuti ai danni innescati dal taglio dei cavi su alcuni tratti. Si ipotizzano atti dolosi, rubati anche dei cavi in fibra ottica. È terrorismo, l'opinione del ministro Salvini. Incidente sul lavoro stamattina a Sesto Fiorentino, dove un operaio rumeno di 48 anni è morto colpito da un macchinario. L'uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale. La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli investigatori. Il caldo non dà tregua, l'ondata di calore andrà avanti almeno fino al 20 luglio, con temperature superiori ai 35 gradi. Secondo il nuovo bollettino di Copernicus, il giugno appena trascorso è stato il mese più torrido di sempre per l'Europa occidentale, il secondo a livello globale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La gestione dello stadio San Nicola per adesso resta in mano alla SSC Bari. Il TAR ha respinto infatti la richiesta arrivata dalla Lucente SPA di sospendere la gara indetta dal comune. I giudici hanno fissato l'udienza per discutere nel merito per il 27 febbraio 2027, disponendo che nel frattempo la procedura di gara possa essere portata a termine. Intanto potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il rischio di penalizzazione in classifica c'è, più improbabile l'ipotesi fallimento. Sentiamo l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà.
2: A Bari un 19enne è morto questa mattina a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima di mezzanotte in via Camillo Rosalba, subito dopo il sottopasso in direzione Carbonara. Secondo quanto emerso, la vittima era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Non si fermano gli assalti ai bancomat in Puglia. Due sportelli sono stati fatti esplodere nella notte in provincia di Brindisi, a Carovigno e a Torre Canne. In entrambi i casi è stata utilizzata la tecnica della marmotta. Ingenti i danni. A Carovigno il colpo sarebbe fallito. Indagano i carabinieri, secondo cui gli assalti sarebbero stati compiuti dalla stessa banda. Oggi in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: e ridi.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Tensione tra Stati Uniti e Iran. Seconda notte di raid incrociati. Teheran denuncia almeno 14 morti e 78 feriti in due giorni. Il traffico marittimo attraverso Hormuz si è quasi completamente fermato. L'avvertimento dei Pasdaran, lo stretto, si apre con gli accordi iraniani. A Milano è considerato domato il maxi incendio divampato ieri al deposito BRT. Il 95% del fuoco è stato spento, hanno confermato i pompieri, ma è ancora impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche. Il comune ha diramato linee guida urgenti per chi si trova nel raggio di 2 chilometri. Tragedia a Casal Bordino, nel Chietino, dove stamattina si è verificata un'esplosione alla fabbrica dell'ex esplodenti Sabino. La deflagrazione ha causato almeno una vittima, mentre un'altra persona è rimasta ferita. Il sito è dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari. In ripresa la circolazione ferroviaria in Calabria dopo i disagi di stamattina dovuti ai danni innescati dal taglio dei cavi su alcuni tratti. Si ipotizzano atti dolosi, rubati anche dei cavi in fibra ottica. È terrorismo, l'opinione del ministro Salvini. Incidente sul lavoro stamattina a Sesto Fiorentino, dove un operaio rumeno di 48 anni è morto colpito da un macchinario. L'uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale. La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli investigatori. Il caldo non dà tregua, l'ondata di calore andrà avanti almeno fino al 20 luglio, con temperature superiori ai 35 gradi. Secondo il nuovo bollettino di Copernicus, il giugno appena trascorso è stato il mese più torrido di sempre per l'Europa occidentale, il secondo a livello globale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La gestione dello stadio San Nicola per adesso resta in mano alla SSC Bari. Il TAR ha respinto infatti la richiesta arrivata dalla Lucente SPA di sospendere la gara indetta dal comune. I giudici hanno fissato l'udienza per discutere nel merito per il 27 febbraio 2027, disponendo che nel frattempo la procedura di gara possa essere portata a termine. Intanto potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il rischio di penalizzazione in classifica c'è, più improbabile l'ipotesi fallimento. Sentiamo l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà.
2: A Bari un 19enne è morto questa mattina a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima di mezzanotte in via Camillo Rosalba, subito dopo il sottopasso in direzione Carbonara. Secondo quanto emerso, la vittima era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Non si fermano gli assalti ai bancomat in Puglia. Due sportelli sono stati fatti esplodere nella notte in provincia di Brindisi, a Carovigno e a Torre Canne. In entrambi i casi è stata utilizzata la tecnica della marmotta. Ingenti i danni. A Carovigno il colpo sarebbe fallito. Indagano i carabinieri, secondo cui gli assalti sarebbero stati compiuti dalla stessa banda. Oggi in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Tensione tra Stati Uniti e Iran, seconda notte di raid incrociati. Teheran denuncia almeno 14 morti e 78 feriti in due giorni. Il traffico marittimo attraverso Hormuz si è quasi completamente fermato. L'avvertimento dei Pasdaran, lo stretto, si apre con gli accordi iraniani. A Milano è considerato domato il maxi incendio divampato ieri al deposito BRT. Il 95% del fuoco è stato spento, hanno confermato i pompieri, ma è ancora impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche. Il comune ha diramato linee guida urgenti per chi si trova nel raggio di 2 chilometri. Tragedia a Casal Bordino, nel Chietino, dove stamattina si è verificata un'esplosione alla fabbrica dell'ex esplodenti Sabino. La deflagrazione ha causato almeno una vittima, mentre un'altra persona è rimasta ferita. Il sito è dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari. In ripresa la circolazione ferroviaria in Calabria dopo i disagi di stamattina dovuti ai danni innescati dal taglio dei cavi su alcuni tratti. Si ipotizzano atti dolosi, rubati anche dei cavi in fibra ottica. È terrorismo, l'opinione del ministro Salvini. Incidente sul lavoro stamattina a Sesto Fiorentino, dove un operaio rumeno di 48 anni è morto colpito da un macchinario. L'uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale. La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli investigatori. Il caldo non dà tregua, l'ondata di calore andrà avanti almeno fino al 20 luglio, con temperature superiori ai 35 gradi. Secondo il nuovo bollettino di Copernicus, il giugno appena trascorso è stato il mese più torrido di sempre per l'Europa occidentale, il secondo a livello globale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La gestione dello stadio San Nicola per adesso resta in mano alla SSC Bari. Il TAR ha respinto infatti la richiesta arrivata dalla Lucente SPA di sospendere la gara indetta dal comune. I giudici hanno fissato l'udienza per discutere nel merito per il 27 febbraio 2027, disponendo che nel frattempo la procedura di gara possa essere portata a termine. Intanto potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il rischio di penalizzazione in classifica c'è, più improbabile l'ipotesi fallimento. Sentiamo l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà.
2: A Bari un 19enne è morto questa mattina a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima di mezzanotte in via Camillo Rosalba, subito dopo il sottopasso in direzione Carbonara. Secondo quanto emerso, la vittima era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Non si fermano gli assalti ai bancomat in Puglia. Due sportelli sono stati fatti esplodere nella notte in provincia di Brindisi, a Carovigno e a Torre Canne. In entrambi i casi è stata utilizzata la tecnica della marmotta. Ingenti i danni. A Carovigno il colpo sarebbe fallito. Indagano i carabinieri, secondo cui gli assalti sarebbero stati compiuti dalla stessa banda. Oggi in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Sogni nuovi, cara, sogni nuovo K. Siamo ritornati lunghi.

Parto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Nuovi raid USA contro l'Iran. Trump minaccia, sarà sempre peggio. Teheran conferma, abbiamo colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Dopo sei giorni di cerimonie, oggi la sepoltura di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa in un raid israelo-americano. Dopo la scoperta di spie al soldo di Mosca, Tajani convoca l'ambasciatore e scatta l'espulsione per due addetti militari russi. Entro 72 ore devono lasciare l'Italia. La Farnesina denuncia un'ingerenza grave e inaccettabile. A Milano, domato il mega incendio nella sede della Bartolini Spedizioni in zona Bovisa. Pericolo scoppio per due container di bici elettriche. Il comune avverte, chi abita nel raggio di 500 metri non apra le finestre. Nessun ferito, si attende il report dell'ARPA. I PM indagano. Disagi per i treni in Calabria, danneggiamenti in diversi tratti, circolazione in lenta ripresa, cavi tagliati sulla Tirrenica tra Longobardo e San Lucido e sulla Ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Oggi e domani sciopero degli Italo, scattato alle 3 di notte, della durata di 23 ore. All'indomani dell'esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Reatino, con la morte di madre e figlio, in provincia di Chieti salta in aria un'azienda di armi, una vittima. L'incidente alla Sabino di Casal Bordino, operante nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Lo stipendio medio annuo dei dipendenti è di 27.649 euro. Più occupati, ma salari più bassi e lo smart fa fare più figli. Lo rivela l'INPS. Lavoro discontinuo e crescita dei servizi riducono i contributi, mettendo a rischio le pensioni future. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La gestione dello stadio San Nicola per adesso resta in mano alla SSC Bari. Il TAR ha respinto infatti la richiesta arrivata dalla Lucente SPA di sospendere la gara indetta dal comune. I giudici hanno fissato l'udienza per discutere nel merito per il 27 febbraio 2027, disponendo che nel frattempo la procedura di gara possa essere portata a termine. Intanto potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il rischio di penalizzazione in classifica c'è, più improbabile l'ipotesi fallimento. Sentiamo l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà.
2: A Bari un 19enne è morto questa mattina a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima di mezzanotte in via Camillo Rosalba, subito dopo il sottopasso in direzione Carbonara. Secondo quanto emerso, la vittima era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Non si fermano gli assalti ai bancomat in Puglia. Due sportelli sono stati fatti esplodere nella notte in provincia di Brindisi, a Carovigno e a Torre Canne. In entrambi i casi è stata utilizzata la tecnica della marmotta. Ingenti i danni. A Carovigno il colpo sarebbe fallito. Indagano i carabinieri, secondo cui gli assalti sarebbero stati compiuti dalla stessa banda. Oggi in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

Quanto è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11.

tutti i costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Nuovi raid USA contro l'Iran. Trump minaccia, sarà sempre peggio. Teheran conferma, abbiamo colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Dopo sei giorni di cerimonie, oggi la sepoltura di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa in un raid israelo-americano. Dopo la scoperta di spie al soldo di Mosca, Tajani convoca l'ambasciatore e scatta l'espulsione per due addetti militari russi. Entro 72 ore devono lasciare l'Italia. La Farnesina denuncia un'ingerenza grave e inaccettabile. A Milano, domato il mega incendio nella sede della Bartolini Spedizioni in zona Bovisa, pericolo scoppio per due container di bici elettriche. Il comune avverte, chi abita nel raggio di 500 metri non ha apra le finestre. Nessun ferito, si attende il report dell'ARPA, i PM indagano. Disagi per i treni in Calabria, danneggiamenti in diversi tratti, circolazione in lenta ripresa, cavi tagliati sulla Tirrenica tra Longobardo e San Lucido e sulla Ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Oggi e domani sciopero degli Italo, scattato alle 3 di notte, della durata di 23 ore. All'indomani dell'esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Reatino, con la morte di madre e figlio, in provincia di Chieti salta in aria un'azienda di armi, una vittima. L'incidente alla Sabino di Casal Bordino, operante nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Lo stipendio medio annuo dei dipendenti è di 27.649 euro. Più occupati, ma salari più bassi e lo smart fa fare più figli. Lo rivela l'INPS. Lavoro discontinuo e crescita dei servizi riducono i contributi, mettendo a rischio le pensioni future. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La gestione dello stadio San Nicola per adesso resta in mano alla SSC Bari. Il TAR ha respinto infatti la richiesta arrivata dalla Lucente SPA di sospendere la gara indetta dal comune. I giudici hanno fissato l'udienza per discutere nel merito per il 27 febbraio 2027, disponendo che nel frattempo la procedura di gara possa essere portata a termine. Intanto potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il rischio di penalizzazione in classifica c'è, più improbabile l'ipotesi fallimento. Sentiamo l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà.
2: A Bari un 19enne è morto questa mattina a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima di mezzanotte in via Camillo Rosalba, subito dopo il sottopasso in direzione Carbonara. Secondo quanto emerso, la vittima era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Non si fermano gli assalti ai bancomat in Puglia. Due sportelli sono stati fatti esplodere nella notte in provincia di Brindisi, a Carovigno e a Torre Canne. In entrambi i casi è stata utilizzata la tecnica della marmotta. Ingenti i danni. A Carovigno il colpo sarebbe fallito. Indagano i carabinieri, secondo cui gli assalti sarebbero stati compiuti dalla stessa banda. Oggi in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso, incazzata nera, le bro.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Sognavo per noi.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

Spingi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte. Senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare sarei

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico vinto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che finaccia ha preso a carci dietro al belli, cerco l'amore in una troia, Marco

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo la scoperta di spie al soldo di Mosca, Tajani convoca l'ambasciatore e scatta l'espulsione per due addetti militari russi. Entro 72 ore devono lasciare l'Italia. La Farnesina denuncia un'ingerenza grave e inaccettabile. Nuovi raid USA contro l'Iran. Trump minaccia, sarà sempre peggio. Teheran conferma, abbiamo colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Quasi fermo il transito a Hormuz. Sepolto Ali Khamenei. Mosca critica, Washington arma Kiev, ma vuol contribuire alla pace. Per la nuova legge elettorale Salvini apre alle preferenze. Tecnici al lavoro, non abbiamo precondizioni, le parole. Come fare lo decideranno. Per noi conta che chi vince possa governare 5 anni. E sul caos treni così il vice premier. Spero non ci siano dietro motivi politici. La paga media annua dei dipendenti è di 27.649 euro. Più occupati ma salari più bassi. Lo smart fa fare più figli. Un dipendente su 7 è straniero. Lo rivela INPS. Il lavoro discontinuo riduce i contributi mettendo a rischio gli assegni futuri. Dal 95, 7 anni e 3 mesi in più per andare in pensione. È morta Bonnie Tyler, indimenticabile interprete di Total Eclipse of the Heart e di It's a Heartache. A maggio il ricovero per un'operazione urgente all'intestino. La cantante gallese, 75 anni, per la sua voce graffiante, veniva definita Rod Stewart al femminile. Calcio, via ai quarti di finale dei mondiali. Si inizia alle 22 a Boston con Francia-Marocco, venerdì Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La gestione dello stadio San Nicola per adesso resta in mano alla SSC Bari. Il TAR ha respinto infatti la richiesta arrivata dalla Lucente SPA di sospendere la gara indetta dal comune. I giudici hanno fissato l'udienza per discutere nel merito per il 27 febbraio 2027, disponendo che nel frattempo la procedura di gara possa essere portata a termine. Intanto potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il rischio di penalizzazione in classifica c'è, più improbabile l'ipotesi fallimento. Sentiamo l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà.
2: A Bari un 19enne è morto questa mattina a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima di mezzanotte in via Camillo Rosalba, subito dopo il sottopasso in direzione Carbonara. Secondo quanto emerso, la vittima era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Non si fermano gli assalti ai bancomat in Puglia. 2 sportelli sono stati fatti esplodere nella notte in provincia di Brindisi, a Carovigno e a Torre Canne. In entrambi i casi è stata utilizzata la tecnica della marmotta. Ingenti i danni. A Carovigno il colpo sarebbe fallito. Indagano i carabinieri, secondo cui gli assalti sarebbero stati compiuti dalla stessa banda. Oggi in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: più ne voglio.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buon pomeriggio da Esteroletto. L'Italia espelle due addetti militari della sede diplomatica russa a Roma dopo l'arresto di due ex agenti dell'AISI accusati di vendere informazioni a Mosca. Il Cremlino minaccia, reagiremo, e l'ambasciatore convocato alla Farnesina offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura. I Pasdaran accusano gli Stati Uniti di ostacolare seriamente la riapertura dello stretto di Hormuz e avvertono: qualsiasi tentativo di Washington di determinare le rotte marittime provocherà una risposta schiacciante. Droni e missili su Kuwait, Bahrain e Qatar. Trump: l'intesa è finita. A Mashhad l'inumazione di Ali Khamenei, presenti funzionari politici da 45 paesi. Torturò e uccise la moglie in casa a Castignano, Ascoli Piceno, 19 dicembre del 2024. Oggi la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, 50 anni, riconosciute le aggravanti per futili motivi e crudeltà. Da Milano arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il tribunale ha inflitto a uno degli eter 4 mesi, pena sospesa e risarcimento di 1.500 euro. Per un altro è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un indennizzo alla Fondazione Memoriale della Shoah. Sale l'età del pensionamento, donne con 6 anni di contributi in meno, è quello che emerge dal rapporto annuale dell'INPS. Sistema in equilibrio, assicura il presidente Fava, che elenca le sfide: invecchiamento, denatalità e intelligenza artificiale. Scattano i quarti di finale dei mondiali di calcio, apre Francia-Marocco stasera alle 22 allo stadio di Boston, un match ad alta tensione, Parigi blindata per rischi di problemi per l'ordine pubblico, schierati oltre 5.000 poliziotti e gendarmi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La gestione dello stadio San Nicola per adesso resta in mano alla SSC Bari. Il TAR ha respinto infatti la richiesta arrivata dalla Lucente SPA di sospendere la gara indetta dal comune. I giudici hanno fissato l'udienza per discutere nel merito per il 27 febbraio 2027, disponendo che nel frattempo la procedura di gara possa essere portata a termine. Intanto potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il rischio di penalizzazione in classifica c'è, più improbabile l'ipotesi fallimento. Sentiamo l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
4: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà.
3: A Bari un 19enne è morto questa mattina a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima di mezzanotte in via Camillo Rosalba, subito dopo il sottopasso in direzione Carbonara. Secondo quanto emerso, la vittima era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Non si fermano gli assalti ai bancomat in Puglia. 2 sportelli sono stati fatti esplodere nella notte in provincia di Brindisi, a Carovigno e a Torre Canne. In entrambi i casi è stata utilizzata la tecnica della marmotta. Ingenti i danni. A Carovigno il colpo sarebbe fallito. Indagano i carabinieri, secondo cui gli assalti sarebbero stati compiuti dalla stessa banda. Oggi in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

grazie. Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. I Pasdaran rivendicano i raid sulle basi americane in Kuwait e Bahrain dopo i nuovi attacchi statunitensi in Iran. Quasi fermo il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Tuttavia, rassicura il commissario Dombrovski, l'economia europea è resiliente di fronte a questo shock dell'offerta di petrolio e gas. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro tre giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Matteo Salvini dichiara di non avere posizioni ferme sulla reintroduzione del voto di preferenza nelle elezioni. Interviene anche sul caos treni. L'ultimo episodio stamane in Calabria, tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti. Circolazione in graduale ripresa. Il ministro dei trasporti e vice premier parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Le indagini sull'attentato a Segefrido Ranucci lo scorso ottobre sul litorale laziale, al vaglio degli inquirenti 27 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive sequestrati a Walter Labitola, l'imprenditore ritenuto il mandante dell'azione dinamitarda. Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato per 158.000 euro Character Technologies, società statunitense che gestisce Character AI, servizio di intelligenza artificiale generativa che consente agli utenti, anche minorenni, di creare e interagire via chat con personaggi virtuali. L'autorità ha accertato diverse violazioni. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio che si gioca stasera a Boston alle 22. Domani Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La gestione dello stadio San Nicola per adesso resta in mano alla SSC Bari. Il TAR ha respinto infatti la richiesta arrivata dalla Lucente SPA di sospendere la gara indetta dal comune. I giudici hanno fissato l'udienza per discutere nel merito per il 27 febbraio 2027, disponendo che nel frattempo la procedura di gara possa essere portata a termine. Intanto potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il rischio di penalizzazione in classifica c'è, più improbabile l'ipotesi fallimento. Sentiamo l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà.
2: A Bari un 19enne è morto questa mattina a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima di mezzanotte in via Camillo Rosalba, subito dopo il sottopasso in direzione Carbonara. Secondo quanto emerso, la vittima era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Non si fermano gli assalti ai bancomati in Puglia. Due sportelli sono stati fatti esplodere nella notte in provincia di Brindisi, a Carovigno e a Torre Canne. In entrambi i casi è stata utilizzata la tecnica della marmotta. Ingenti i danni. A Carovigno il colpo sarebbe fallito. Indagano i carabinieri, secondo cui gli assalti sarebbero stati compiuti dalla stessa banda. Oggi in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento si alterneranno Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. L'Italia espelle due addetti militari della sede diplomatica russa a Roma dopo l'arresto di due ex agenti dell'AISI accusati di vendere informazioni a Mosca. Il Cremlino minaccia, reagiremo, e l'ambasciatore convocato alla Farnesina offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura. I Pasdaran accusano gli Stati Uniti di ostacolare seriamente la riapertura dello stretto di Hormuz e avvertono: qualsiasi tentativo di Washington di determinare le rotte marittime provocherà una risposta schiacciante. Droni e missili su Kuwait, Bahrain e Qatar. Trump: l'intesa è finita. Israele è pronta ad attaccare per la terza volta e con più forza, minaccia il ministro della difesa Katz. A Mashhad l'inumazione di Ali Khamenei, presenti funzionari politici da 45 paesi. Torturò e uccise la moglie in casa a Castignano, Ascoli Piceno, il 19 dicembre del 2024. Oggi la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, 50 anni, riconosciute le aggravanti per futili motivi e crudeltà. Incendio doloso, il reato ipotizzato dalla Procura di Milano che ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti sul maxi rogo al deposito della Bartolini in zona Bovisa. Le fiamme sarebbero partite da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. Sale l'età del pensionamento, donne con 6 anni di contributi in meno, è quello che emerge dal rapporto annuale dell'INPS. Sistema in equilibrio, assicura il presidente Fava, che elenca le sfide: invecchiamento, denatalità e intelligenza artificiale. Scattano i quarti di finale dei mondiali di calcio, apre Francia-Marocco stasera alle 22 allo stadio di Boston. Parigi blindata per rischi di problemi per l'ordine pubblico, le autorità temono disordini, vandalismi e infiltrazioni di gruppi dell'ultradestra, schierati oltre 5.000 poliziotti e gendarmi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'ex Ilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su FlexRock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di FlexRock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Battiti Live Playlist. Radio Zoo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. L'Italia espelle due addetti militari della sede diplomatica russa a Roma dopo l'arresto di due ex agenti dell'AISI accusati di vendere informazioni a Mosca. Il Cremlino minaccia, reagiremo, e l'ambasciatore convocato alla Farnesina offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura. I Pasdaran accusano gli Stati Uniti di ostacolare seriamente la riapertura dello stretto di Hormuz e avvertono: qualsiasi tentativo di Washington di determinare le rotte marittime provocherà una risposta schiacciante. Droni e missili su Kuwait, Bahrain e Qatar. Trump: l'intesa è finita. Israele è pronta ad attaccare per la terza volta e con più forza, minaccia il ministro della difesa Katz. A Mashhad l'inumazione di Ali Khamenei, presenti funzionari politici da 45 paesi. Torturò e uccise la moglie in casa a Castignano, Ascoli Piceno, il 19 dicembre del 2024. Oggi la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, 50 anni, riconosciute le aggravanti per futili motivi e crudeltà. Incendio doloso e reato ipotizzato dalla Procura di Milano, che ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti sul maxi rogo al deposito della Bartolini in zona Bovisa. Le fiamme sarebbero partite da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. Sale l'età del pensionamento, donne con 6 anni di contributi in meno. È quello che emerge dal rapporto annuale dell'INPS. Sistema in equilibrio, assicura il presidente Fava, che elenca le sfide: invecchiamento, denatalità e intelligenza artificiale. Scattano i quarti di finale dei mondiali di calcio. Apre Francia-Marocco stasera alle 22 allo stadio di Boston. Parigi blindata per rischi di problemi per l'ordine pubblico. Le autorità temono disordini, vandalismi e infiltrazioni di gruppi dell'ultradestra, schierati oltre 5.000 poliziotti e gendarmi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'ex Ilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su FlexRock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di FlexRock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio
1: Norpa! Dici che

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esteroletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende: impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22. Una sfida considerata ad alto rischio. Forti i timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'Exilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su FlexRock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di FlexRock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Norba! Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, va!

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. 1, 2, go!

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nel

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato con le cicatrici.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti. Circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22. Una sfida considerata ad alto rischio. Forti i timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'ex Ilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su Flaxrock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di Flaxrock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: piangerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bat.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22, una sfida considerata ad alto rischio. Forti timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'ex Ilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su FlexRock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di FlexRock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba. Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

cos'è normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bad.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km.

0: chilometri. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22. Una sfida considerata ad alto rischio. Forti i timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norpa News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'ex Ilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su Flaxrock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di Flaxrock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di fronte.